sei. Sono scurti panda copiute le amate. Tra tutti i gesti prostano guardi.